0: 7.000 marines sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
1: A New York, 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
0: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
1: All'inizio della guerra nel Vietnam, 110.000 soldati americani sono morti in combattimento.
0: In Grecia, il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.000.

0: Operazione miliardi, primo playback e seconda. Primo playback, terza.
1: No, no, il proprio sul battere suo, il primo.
0: Operazione miliardi, primo playback. Quarta.
2: La quarta, no,
3: no, no, dove?
2: All'inizio, fanno quattro misure.
4: Quattro misure e...
5: Barre due, prima.
4: Anzi, tre misure
2: e un batter.
6: Tre misure, un batter e stop.

0: bemolle do, sul bemolle do, sul bemolle.
1: Facciamo la prima e seconda, eh. Quindi sei andato avanti.
2: No, io sono fatto.
3: Guarda, vincendo da capo.
1: No, l'armonia è sempre do, sol, do, sol.
3: Forse tu, tu ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le
3: fatte misure
1: non... all'inizio, non so, sei andato avanti.
3: Fate le quattro misure, tu quando attacchiamo dal sol minore, dove dal do, perché io lo c'è a levare, capito? Cioè,
4: ta-ta-ta-ta-ta-zampa-rapa,
3: sol minore,
4: come
3: non è do, capito?
4: Come se fossero
1: spaltati. Guarda, è così,
3: tu stai
1: sol,
3: minore.
1: Si, sol.
3: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo. Infatti c'è soltanto una misura del...
5: Second, base 2, terza, prego partita.
6: You're listening to WHRW Binghamton.
7: You like movies about gladiators? You ever hang around the gymnasium? Ever seen a grown man naked? If any of these apply, WHRW is the place for you. WHRW, 90.5 FM, Binghamton, New York. Constant free format programming.
8: Ladies, this is Emeril Lagasse saying breast cancer is a serious problem. Kick it up a notch. Check for lumps. Bam!